0: Du sabba du da day, lu bam da bu da day, so bon sabba bam bam e.
1: Sabba du di,
0: will a reap banaza.
1: Eba da ba doi,
0: will a la ba zini.
1: Walla but, willa but,
0: sibla a dode. Will a ha ha ha ha.
2: Come here, puppet.
1: Paddle la la la.
0: Will a hot la da da.